Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita nih, Limbang FM, pasti di hati.